Nici cimi heva cania provisia. Uipa wa mostra sobrinho. Yo lori musatoro to. Epo maela vachuapo.

Mithala kumi hui nova heni so pacho se lape u Mosambiki na vinga ka nova heni se provincia lava Zambezia. Na mui wa Salvador nen lava. Aiwa wacha storia.

0: Moni, moni, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O come?
1: Bacane, caiu.
0: Bacane. Mon lo chowi.
1: Oni kuwa tala peri o mukaya.
0: Sina nanyo?
1: Ana Adolfo.
0: Ana Adolfo. O mana wa isa mana mviri nheha ya Ana Adolfo.
1: Nari kovri hapama. Ya kura siya yote patungo zilo vale.
0: Evelo, evelo.
1: Io ho compagnia la io non mi fai per incontrare la briga
0: e a fai per interlucolo qua ia nato ma io mogno a un'ora
1: molto male
0: nato ma io mogno a un'ora ancora va a nai moni a ciù a se se
1: a qua se se so mia no lo te vago che lo te chiede che a tui alle
0: Ke ne mra wi yale ano chunani ni yale a hino chunani a hakela. Obrigado. Otana wapama.
1: Okay, obrigado.
0: Obrigado.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.